colline palpite, breva onda di incenso, vidi la favola doliosa di onoris, una la fuggiasa, in quanti prato lino sospirata dal

volta. Ma poi aprì la portola, era una bambina là dentro, granicchiata sul fianco.

semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa per il rosso. Quattro anni dopo morì il burre, proiettile

0: sottoterra.
1: Aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
0: Ho paura.
1: Non ho paura, sono solo stanco.